0: In provincia di Avellino, in Campania, si trova un borgo particolarmente caratteristico, Monteverde. Siamo in collegamento telefonico con il sindaco di Monteverde, Tonino Vella. Buongiorno, sindaco. In preparazione della nostra intervista abbiamo deciso di darci del tu, anche perché mi hai spiegato che Monteverde si distingue per la sua facilità nella comunicazione tra gli abitanti e con i forestieri. Forestieri come me in questo caso, è vero, sindaco?
1: È assolutamente vero. È vero per tantissime ragioni. La prima ragione è perché i boschi, piccoli paesi, vivevano di questa condizione di isolamento, ma di chiusura verso l'esterno, perché le mura di cinta difendevano i paesi. Ma all'interno di queste mura di cinta, sin dal periodo medievale, c'era una grande famiglia che stava insieme e che quindi condivideva tutte le operazioni. E quindi, se si vuole far vivere un borgo, non bisogna mai dimenticare l'aspetto storico-culturale dei nostri avi. E quindi, se è così, noi abbiamo deciso, anche per questa ragione, di darci del tu a Monteverde. A Monteverde ci diamo del tu. Il tu non vuol dire mancare di rispetto all'altro, assolutamente no, ma vuol dire sei uno di noi, sei uno della nostra comunità. E se possiamo essere d'aiuto, questa è la tua comunità. Per questa ragione qua abbiamo lanciato questa slogan: a Monteverde ci diamo del tu.
0: Ah, bellissima filosofia. E a proposito di questa famiglia storica che vive dentro le mura, quanti abitanti siete? E la denominazione esatta qual è? Monteverdesi, monteverdiani? Spiegaci, sindaco, come vi chiamate e quanti siete?
1: Noi abbiamo subito

0: tutti. Però questa mancanza di infrastrutture, di servizi, ha fatto sì che tanti andassero via. E quindi una grande migrazione, anche con sofferenza, perché migrare significava abbandonare gli affetti, abbandonare questa grande famiglia. Oggi a Monteverde siamo rimasti 700 persone all'anagrafe. Residenti attualmente che vivono a Monteverde siamo circa 600 persone. Siamo denominati Monteverdesi e siamo un'area interna sul confine, siamo in Campania, ma siamo sul confine tra la Puglia e la Basilicata. A me piace dire, siamo nel cuore del sud.
1: E nel mezzo dello stivale, quasi equidistante dal Mediterraneo e dall'Adriatico.
0: Siamo equidistanti da Napoli e da Bari, che sono le due grandi città di riferimento. Siamo equidistanti in questa centralità del meridione. Tant'è vero che Federico II, uno dei più grandi, diciamo così, uomini che l'umanità ha garantito, ha messo al mondo, scelse come sede storica Melfi, che è vicinissimo a noi. Non scelse Altamura, Palermo o l'Umbria, scelse Melfi. Perché Melfi? Perché era baricentrico rispetto al suo regno. E Monteverde dista 15 km da Melfi. Ecco questa centralità, questa grande centralità che una volta era ricchezza, col tempo e con le difficoltà strutturali all'interno è diventata miseria, cioè, miseria geografica. Però questa condizione ha fatto sì che salvaguardassimo gli aspetti storici, culturali, umani di questi territori. E quindi io dico che prima o poi questa povertà diventa ricchezza, che è la ricchezza delle persone, delle relazioni umane, della storia che i nostri avi ci hanno tramandato.
1: Sindaco, io noto una grande passione in questo racconto che stai facendo della storia del tuo paese. Il fatto che Federico II, lo Stupor Mundi, abbia diretto la sua attenzione sui vostri territori, ecco, questo suscita molto interesse anche in Germania, luogo in cui l'imperatore Federico II di Hohenstaufen ha tantissimi fans, se fosse una star moderna, comunque storici, archeologi e studiosi che ne seguono le tracce, ne seguono la filosofia e ne seguono anche le intenzioni. Voi siete stati inseriti nella competizione dei borghi più belli d'Italia. Ebbene, Monteverde è stato premiato nel 2019 come il più accessibile in tutta Italia. Caro sindaco, spiegaci come mai questa premiazione, cosa significa comune più accessibile di tutta l'Italia?
0: Faccio un piccolissimo passo indietro, 30 secondi, rispetto al grande Federico II. Le prime norme le prime norme di diritto nel mondo furono emanate da Federico II con le costituzioni melfitane. Melfitane perché fu emanata a Melfi. Questo rispetto a quella centralità che dicevo prima. Vengo alla tua domanda. Monteverde ha due grandissimi primati. Uno è che Monteverde è nei borghi più belli d'Italia. Ed è stato, si è classificato al secondo posto nell'anno 2015 tra i borghi più belli d'Italia. Secondo posto in Italia tra i borghi più belli d'Italia. Perché? Perché ha vinto questa condizione che dicevo prima, questa straordinaria sensibilità e la cura del territorio e del posto. E che soprattutto la comunità si piglia cura del posto, perché questa è la nostra comunità, questo è il nostro posto. Questo è il posto che i nostri avi ci hanno lasciato, dobbiamo curarlo. Poi abbiamo avuto un altro riconoscimento, proprio dell'accessibilità, perché abbiamo messo in piedi una delle operazioni più belle in Europa riguardo all'accessibilità e quindi al turismo accessibile. Che cosa vuol dire in sintesi? Abbiamo costruito percorsi per tutte le difficoltà motorie, cioè le persone che fanno fatica a camminare, con delle carrozzine delle guidate possono fruire di tutto il borgo di Monteverde. Abbiamo costruito gli stessi percorsi, sono utilissimi per le persone non udenti, che è una grandissima particolarità questo. E soprattutto gli stessi percorsi sono fruibili dalle persone non vedenti, che usufruiscono di un sistema informatizzato, che legge i percorsi e li accompagna lungo tutto il borgo di Monteverde. I percorsi sono divisi in percorsi.

0: corso naturalistico in un bosco bellissimo che si connette e allarga il paese, un percorso religioso, una via cruz non vedenti che è unica al mondo, e un percorso nel borgo di Monteverde che è bellissimo, tant'è che si è classificato secondo posto in Italia. Questa progettazione, che anche all'interno un resort per l'accoglienza, perché l'accessibilità soprattutto per le persone disabili con difficoltà, necessita di servizi alla persona e quindi le persone con disabilità possono venire a Monteverde, possono mangiare, possono dormire in strutture accessibili e da questo posto spostarsi con mezzi tecnologici lungo tutto il percorso. Il castello di Monteverde, che è bellissimo, è l'unico castello al mondo fruibile dai non vedenti. Questo lavoro ci ha fatto riconoscere dalla Commissione europea nell'anno 2019 con il premio Access City Award 2019, vale a dire il comune più accessibile d'Europa. Il comune più accessibile d'Europa. Ed è un riconoscimento che abbiamo ricevuto a Bruxelles il 3 dicembre del 2019.
1: E questo fa di Monteverde un centro, un borgo di attenzione internazionale. Noi vogliamo contribuire ad estendere questa vostra conoscenza, questa vostra peculiarità. Monteverde ha una storia antichissima, l'abbiamo visto fin dai tempi dei Romani, ancor prima, e proprio le tracce storiche contribuiscono alla bellezza del vostro comune. Ecco, sindaco, per piacere, ci accompagni per le vie del borgo per presentarci i più importanti reperti, i siti, i monumenti storici del tuo comune? Accompagnaci un po' per le vie di Monteverde.
0: Allora, noi dividiamo, per essere sintetici e chiari, il paese in tre grandi operazioni. Una è un'operazione naturalistica, la bellezza della natura, la bellezza del luogo, la bellezza del posto, che è imprescindibile, che è oggettiva, che è bellissimo. Poi dividiamo in altre due operazioni. Uno che è il borgo di Monteverde, borgo nato intorno al 700, quindi oggi avrebbe a 1500 anni di storia, il borgo di Monteverde, che è strutturato con cerchi concentrici proprio per garantire la sicurezza, cioè c'è il castello in cima al colle e tutte le mura ancora oggi che delimitano l'ingresso nel paese erano circolari, quasi a garantire un cerchio, quindi chi stava dentro era protetto. Lungo questo percorso ci sono 7-8 elementi di una straordinaria bellezza, dove la natura ha regalato a noi un patrimonio. La casa dell'elefante è una casa scavata nella roccia che rappresenta l'elefante, che è di una bellezza straordinaria. La cattedrale di Monteverde, che è del 1400 romanica, che è con un campanile di straordinaria bellezza. Tutte le mura di cinta che ne consegue sono diventate un patrimonio di tutti, con i vicoletti e le stradine per accedere alla parte superiore, E poi in cima a tutto questo, come dire, bellezza storica, architettonica e paesaggistica, c'è il castello di Monteverde. Il castello di Monteverde che ha origine longobarde, la prima pergamena cita Monteverde nell'897, prima ancora di Federico II, poi con Federico II intorno al 1200 è vissuta un'operazione bellissima e straordinaria. Tant'è che all'interno del castello noi raccontiamo una storiella d'amore nel periodo medievale, quando Federico veniva da queste parti, che è una storia d'amore della baronessa di Monteverde che si innamorò di un fedele scudiero di Federico II.
1: E naturalmente le storie d'amore non possono mancare dentro le mura di un castello. Sindaco Tonino Vella, grazie per questo tour radiofonico e hai suscitato la nostra curiosità per venire a vedere di persona le cose che ci hai appena raccontato. Sindaco, cosa si mangia a Monteverde?
0: Allora, la nostra è una cucina agricola, una cucina da un punto di vista povera, perché si cucinava e si cucina ancora utilizzando i prodotti dalla terra, che una volta erano a sostegno dell'alimentazione. Io vado in campagna, lavoro, perché devo portare a casa un po' di farina, grano, un po' di farina, perché mi devo nutrire la mia famiglia. In termini semplici, monteverdesi, si diceva, e qualche volta si dice ancora, aggiacambà la famiglia. La responsabilità è di chi io devo lavorare, perché devo nutrire la mia famiglia. Questo nutrimento è diventato oggi ricchezza, perché teniamo 3-4 piatti provenienti da questa cultura contadina, cultura della terra, che hanno un valore straordinario. Pastigia e minestra, che cos'è? È la farina di gran turco, la farina di gran turco, un impasto di questa farina cotta sui carboni ardenti e condita con le erbe campestri, con il sugo del maiale. Diventa un impasto straordinario, che era un piatto unico, che ormai è un'eccellenza. E poi un altro grande piatto è maccarunar curufrigo. Maccarunar è una specie di spaghetto doppio fatto a mano. Con refrigo sono le briciole di pane. Perché? Perché il formaggio prima era un lusso, anche perché abitava in campagna e teneva la capra, teneva la pecora, il formaggio diventava un lusso. Perché quello che producevi lo dovevi regalare, vendere per poterti campare. E io per compensare questa mancanza del mio formaggio utilizzavo il pane da fermo, sbriciolato, arrostito un po' sul gas, e con il quale condivo i maccheroni. Oggi questo prodotto è diventato un'eccellenza anche questa, perché a Monteverde sembra strano, ma un ragazzo in gambissima, ristorante a Giardino, ha fatto di queste fregole un brand. E quindi è possibile acquistare questo condimento, la fregola, e poterlo mettere su questi maccheroni con un sugo fatto di ragù molto bello, con più tipi di carne, che diventa una specialità maccheronare con la fregola.
1: Also fassen wir zusammen. Monteverde ist eine Gemeinde in der Provinz Avellino, in der Region Kampanien im Süden Italiens. Die Einwohnerzahl ist leider geschrumpft von 2.000 bis 3.000 auf etwa 700 Einwohner. Monteverde hat eine lange Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Es war Machtgebiet von Friedrich II. Von Hohenstaufen, Stupor Mundi. Es gibt archäologische Funde aus römischer Zeit. Im Mittelalter war das Gebiet Teil verschiedener Herrschaften und wurde durch seine strategische Lage beeinflusst. Siamo alla mezz'ora italiana e il tema di questa puntata riguarda la presentazione di uno dei borghi più belli della Campania, più belli di tutta Italia, Monteverde, in provincia di Avellino. Al telefono Tonino Vella, il sindaco di Monteverde, che ci ha fatto un quadro del fascino del suo comune. Tonino Vella, caro sindaco, storia e cultura, Monteverde ospita manifestazioni tradizionali, ma anche recenti e di attualità sociale, culturale e politica. Ci parli, per esempio, del premio Umani creato dal nostro comune amico, nonché famoso scrittore e importante operatore culturale Flavio Pagano?
0: Ringrazio Flavio per quello che ha ideato per questo pezzo di terra. Perché dico questo? Perché il valore culturale, il valore umano del premio Umani sposa quella logica del territorio, quel senso dell'accoglienza, dell'ospitalità, quel senso di darci del tu. Perché? Perché Umani nasce dalla necessità di mettere al centro una questione dedicata, il mondo intero deve farsi carico, la traversata di tante persone che perdono anche la vita nel Mediterraneo. E queste mani che escono dall'acqua quasi ad invocare aiuto e a pensarci bene, un mondo che crede una speranza futura, un mondo che vuole valorizzare le risorse, ma tutti i piccoli paesi non possono non ascoltare questa voce che è di dolore, ma è anche di speranza, è anche di resistenza per le aree interne, per le difficoltà che viviamo, è anche di luce, è anche di luce. E quindi su questa logica, su questo connubio tra l'intuizione, la capacità di Flavio e questo spirito di Monteverde, di accogliere, di stare insieme, di costruire cose fatte bene, nasce il premio Umano. Le mani, queste mani che simbolicamente escono dall'acqua, che chiedono aiuto, e noi siamo, come dire, Questa è la terra dell'accoglienza. Quindi due strutturazioni, premi umani, ma su questa logica organizzeremo e inaugureremo il 12 ottobre una grande struttura, un'opera d'arte, umani, che è il simbolo dell'accoglienza, dello stare insieme, del benessere dei popoli, dello stesso e della luce. È la luce che deve accompagnare ogni essere umano nel suo percorso della vita. Umani, la luce, Monteverde e la bellezza dell'umanità.
1: Ecco l'occasione, un abbraccio a Flavio Pagano, sperando che ci stia seguendo. Monteverde ha conosciuto la piaga dell'emigrazione, io ne sono testimone, io ho conosciuto per esempio la famiglia Cerciello proveniente da Monteverde che erano emigrati qui nel cuore dell'Europa, proprio qui nel Saarland. Speriamo che l'unico che è rimasto, credo sia Tonino Cerciello che ci sia ascoltando. Sindaco, la vostra economia è tradizionalmente di stampo rurale, olio d'oliva di eccellente qualità, vino e altri rinomati prodotti agricoli, ma ora siete pronti ad allargare le vostre attività anche al turismo. Ecco, raccontaci di questa importante realtà. Vi state organizzando per accogliere persone che riescono a seguire questo difficile percorso fatto di rovine, fatto di cose antiche, nella maniera più facile possibile. Come vi state organizzando a rispondere alla crescente domanda di visitatori di Monteverde?
0: Noi abbiamo un grande bisogno ed anche, diciamo così, un grande dovere, ed è quello di valorizzare tutto ciò che i nostri avi ci hanno lasciato e tentare, se mai fossimo capaci, di tramandarlo ai nostri futuri figli, così come i nostri avi ce l'hanno lasciato. I prodotti di qualità che stavamo dicendo sono un'eccellenza. Allora, su quella condizione là va basata una logica di pressione turistica, perché se a pensarci bene, teniamo prodotti della terra di assoluto valore, dove l'olio, il vino, il formaggio, il miele, la ristorazione, la bisa artigianale, sono un valore straordinario, perché non sono ancora aggrediti dai grandissimi mercati industriali. Qui sono prodotti di qualità e anche di nicchia. Se noi a questi prodotti che si producono aggiungiamo una condizione storico-culturale di bellezza, di rispetto, di storia da conservare, abbiamo fatto la condizione turistica. Perché qua sta la vera svolta, nella capacità di sapere accogliere le persone, di far assaggiare i prodotti della terra, prodotti dai monteverdesi, cucinati dai monteverdesi, e in più far godere questa condizione storica, tra il borgo di Monteverde, il castello, storia narrata, il museo Migra, dedicato alla donna nella città contadina, perché le donne rappresentavano e rappresentano ancora il grande motore delle famiglie. Tutti questi valori, che sono i valori che i nostri avi ci hanno tramandato, noi per fare turismo dobbiamo conservarli, accarezzarli, curarli e trasmetterli ai nostri posteri. E anche, soprattutto, a chi è lontano dalla nostra terra. Questi sono i valori sui quali basare una collegia turistica. A questo aggiungiamo una ristorazione di qualità, ristorante al giardino di qualità assoluta. B&B, strutture ricettive anche più grandi. Abbiamo appena aperto una struttura ricettiva con 12 camere da letto di assoluta qualità. Stiamo per aprire un'altra struttura con 34 camere da letto. Stiamo costruendo un prodotto che necessita, da parte nostra, di, come dire, di essere, a devastare il termine, di essere venduto, perché il mondo, anche gli amici della Germania, devono sapere che c'è un pezzo piccolo di terra che è pronto ad accogliere le persone, soprattutto quelle persone come la famiglia Cercillo, che io ricordo Carmelina, Guardalina, quelle persone che sono partite da questa terra, ma anche su questa terra hanno lasciato un pezzo del loro cuore. E quindi io dico a loro, dico a tutti, tornare, tornare, tornare è importante. E qualche volta, quasi sempre, tornare è più bello che partire.
1: Il ritorno alle radici. Sindaco, siete già gemellati con altri comuni europei o dalla stessa Italia?
0: Ci stiamo gemellando con un comune francese, Bâtonnay, perché siamo all'associazione di Grimaldi, la famiglia Grimaldi, i siti storici dei Grimaldi di Monaco, tanto ci conta perché Monteverde è stato feudo dei Grimaldi di Monaco per 100 anni. Quindi il principe Alberto di Monaco è venuto a Monteverde, andiamo anche noi spesso a Montecarlo, lo scorso anno siamo andati con 30 persone di Monteverde a portare a Montecarlo le nostre qualità, i nostri prodotti di qualità, con un comune. E ci sono gli animali, stiamo per gemellaggio, che si chiama Butterley in Francia. Saremmo ben lieti di farlo con qualcuno che sia anche in Germania.
1: E adesso lanciamo l'appello, also Monteverde feiert traditionelle Feste und Veranstaltungen, die das lokale Brauchtum widerspiegeln. Die Gemeinschaft ist bekannt für ihre Gastfreundschaft und ihre kulinarischen Spezialitäten. Eine saarländische Partnerschaft, alle Bürgermeister, die zuhören, hören genau zu. Eine saarländische Partnerschaft wäre ideal, um die Gemeinsamkeiten im Leben und Kultur zusammen zu pflegen, das gute Essen, eine traditionelle Gastfreundschaft, eine schöne Burg und viel, viel Wald drumherum. Sindaco Tonino Vela, abbiamo lanciato l'appello. Cercasi comune gemello nel Saarland per la cura delle comuni tradizioni che sono l'amicizia, l'amore per la gastronomia, l'accoglienza, un bel castello e tanto, tanto verde come quello di Monteverde. A te l'ultima parola per i saluti e chiudiamo qui fino a risentirci nuovamente e soprattutto a rivederci di persona. Io ovviamente ti verrò a trovare, preparati ad accogliermi.
0: Il mio primo ringraziamento è rivolto a te, mi permetto con forza di darti del tu rispetto a quello che ci siamo detto, per il pensiero, la delicatezza e l'onore che hai fatto alla mia comunità per un'intervista stamattina. Rivolgo un ringraziamento speciale al tuo staff operativo, ai responsabili della trasmissione, un saluto affettuoso a tutti gli italiani in Germania, un saluto affettuoso a tutti i tedeschi, perché io dico che i popoli devono stare insieme, devono vivere, devono condividere le belle cose, perché la ricchezza del mondo è stare insieme, guardarsi negli occhi e dire che il mondo abbiamo bisogno di volerci bene. Questo è il messaggio che parte oggi da Monteverde e rivolto a tutti gli amici della Germania.

Avete ascoltato Mezz'ora Italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie per l'attenzione e per la collaborazione con l'appuntamento sulle onde digitali Idea B-Block 9A e in streaming internet www.sr.de. E nel frattempo vi saluta con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino.